e ka che me se me san mo nyim we bio no a me bo we ka wan aye 3 times eh me de che se san mo che mo bo power wo boy so sad na mo yesa I na mo yesa me my request nyim we repeatedly yes killing me and e mo san nyi ba